0: 7FM.
1: E sabor di Italia llega a Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
2: Privada Stays is not just any regular retreat. It's a slice of paradise. A spacious, colorful chic getaway where everyone their own pool is our rule. Book your room and find our lowest rate guaranteed on privadastays.com.
3: Heart Radio.

0: 107.7 FM.
1: Doja si neki bampa bai mucha. Mi sa ko da ke da gosa. Doja si neki la ke kon anche da lora. Ah, we are back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

Doce sine che ei, speriamo di gustare nel show. Au! Bansighi, enjoy your stay. This is your island.

0: sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Heart Radio.